0: trasferista, lo muovo pure un po'. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ok.
1: Where's Yasemin?
2: Yasemin! What do you want to do?

0: Santa Messa, pregando insieme il Santo Rosario.
1: We prepare to celebrate Mass by praying the Holy Rosary together.
2: Nos disponemos para la celebración de la Santa Misa rezando juntos el Santo Rosario.
0: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Primo mistero glorioso, la resurrezione di Gesù. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.

0: Il Signore sia con voi.
1: Pan z wami.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
0: Vi benedica Dio onnipotente.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.